Akashvani Imphal. Hojik numidong bapung tarani thoidare. Kangla channel ki ani subathoram paring sandokpa haujari. Sandokchari ba medium web meter jahum ni fudas migama. Kilohertz Nepal mari funi thoi. Hojik numidong bagi pau tabu phambiragani.